moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito.

0: 103.9 FM de Sultán Stereo.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu